0: Staunton. Italia. Già la sera tu. Cosa vuoi fare? Proviamo pronto. E tu vai. Ciao, grazie.
1: Es la hora 12:30 minutos.